non so dirti quel che sento e non so scrivere ciò che penso, ma posso regarti questa mia sinfonia d'amore, My Symphony of Love.